acqua e sale sulle labbra, le tue orme sulla sabbia, i tuoi occhi coralli, smeraldi, cristalli, puoi calmare questa rabbia, una sfumatura azzurra, ricordi quanto eravamo vicini, il segno della bronzatura che rimane sotto al tuo bikini, di un'estate resta solo un tatu sul costato, lacrima che si confonde se ci bagnano le onde. Ciao.